0: Estás escuchando Domingos de 10 en Exa FM 98.3.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?